0: voi. Sai le mie voci. Che è che si può attaccare? La magia.
1: Educativa FM. Bom dia, Viola.